0: della forma del pezzo pubblico non si può cantare da quella maniera.
1: La radio nos comunica, la música nos une.